0: How'd it stop?
1: Il nostro Andrechinac mi esci radia Arlanai e venai can mi stau veveria A quinta e da